0: Casino, baroletta e la coupe a sino, dieta via ciano, i milioni in bacchissim. A Valletta col sarafno, c'è le hamburghito fafno, babbatteso not pozzasno taxafi.
1: Ber.
0: Lillo it mas no sam sotere hak bisbas no play hal lakh sham krabke mo me asratim rak simona ya karwa istabih sham mahlua ve otsi ya kol liknot la tahshitim.